mi sta portando dove dai scia il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare senza più timore.